diyet, diyet. Ay di ko foli poko. Ane, yon soube dawase. Abu adi kontrata. Atachi kontrata. Evangelist, kofi yo kontrata. Mamu yina che. Mami kase, di kase bwone bebreo. Ane ne chene, sofu pitane, sofu jelemi abeja.

never see Sonny Matavichi and Ajo. Non du Abeti Sabre. Honorable Patricia Pejay, Asokwam Nashi Bidwani. Chairman Frank Osei Mensah. Council of Members, Asante Region NDC. Member Onuso Emanache. Oye ni papa papa. Fani o ti won mo no ati bi kasi amete un kan che no afro wa buja sana hu siti e. De le bi enye sika. De we ni pan base very simple one. Se no bi ti no di nko mo e mo woni je. Ene ene ai we di e wa wa si ni ba. Ene ojusu ene unyame di afia ka un fie hu. Ne di wak msi di adwane wakoma pe mfie duason anya de